Se vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: 13 Minuten ab der 9.
1: Las Minutas Romanches. Il Radio da Cheo.
0: Zum Abschluss von dieser Fußballwoche in den Minuten Romanches wird es nochmal persönlich, aber auch kreativ. Jessica Gabretz stellt Lukas Batista nämlich ganz eine besondere Frage. Wenn er Vereinspräsident wäre, wie würde denn seine Traummannschaft aussehen? Was für Spieler würde er verpflichten? Die Antwort gibt es jetzt.
2: Nous venons à dire in Thema fetch personal per Fans de Balapai. Lukas Batista, mio Expert, mir packen da Jessica Gabretz, que prendis in eine Squadra de Balapai, mit des einfach ein quels Noms, que les Donas und Knuschen, ein bisschen spaniade Lukas. Die fosses Intranader, nieber Präsident din Equipe, tschei, jugadurs, prendis es ti en, ti as de nes, que pitche fiuk.
3: Okay. Ei es un gugent, oder ei de gugent, na squadras blind stars, perché per me es doque memme gugers conflict trenter egos ci nur ive spüderscholler, e que so adüne da ciò badocco entel ultim sans. Quindi se per il momento un giovedere ci è chat mega, mega, mega cool da Portugal, c'è un giovane, quello nome João Neves. E quello c'è un piccolo da venci, anzi, aber è una voglia da giovere. E quello è super, quello fu un da quel giovedere c'è pigliese. E io pigliese è un buon goli.
2: E senza goli, ma è buono che va bene.
3: Quindi ho tre nazioni, cioè io e i miei colleghi hanno due e quelle nazionalità, cioè quelle nazioni hanno due super golis. E una è Italia, l'altra è Svizzera e l'altra è Germania. Quelle tre, quelle hanno due super golis. Allora è già successo in un'accademia e guarda se c'è un giovane e è proprio buono e quel pigliese già mente. Quel mettesse già in bussaccia.
2: Ok, interessante. Also ti hai in quel caso con il giovane e un spagnolo alti via di Nes?
3: Ma è un fesso, è un compresso se giovane per 100, 200 milioni che non fa sei, che non porta per
2: Ma quel fall ok, per vedere che c'è quel nome sai io comprensi. Cristiano Ronaldo, lo so chi dà di Messi, da ti hai in alla super.
3: Ja,
2: also wie ne waren con die Gruppe?
3: Ich bin Verteidiger, conosce Jerix, ich bin
2: Dai mine ganoms?
3: Cannavaro, Maldini.
2: Maldini.
3: Sergio Ramos.
2: Diemic, io sono forse quello del Spagnols.
3: Ah, Puyol.
2: L'ho dato in trenare che avevano un Pepe.
3: Pepe Guardiola, quel fu il mio allenatore. Oh, brava!
2: C'è che l'equipe del Lucas letzte Stadt, letzte Vigne d'Esser ferma als Proxisons, also io persecutesse die Equipe. Questo finde ich stato il finale avondese, c'è che di Vigile Vustoz in bien final, gudi quai, ai quei giudozze e in a bar, ai quei a casa, ai quei in cortini, ni forza ci son si misèse. Lucas, ti è? Gauda quai, quel feeling, quel vin lupus ben 4 ans, rispettive en 2 ans, col campionati europei.
3: Precis.
1: Las minutas romances.

0: minutas romanchas. Radio Grisha. Il radio da Keo.
1: Zum Abschluss von der Fußballwoche in den Minutes Romanches wird's persönlich. Jessica Capret stellt dem Lucas Battista nämlich ganz eine besondere Frage. Wenn er Vereinspräsident wäre, wie würde seine Traummannschaft aussehen und was für Spieler würde er verpflichten? Die Antworten gibt's jetzt in den Minutes Romanches.
2: Nous venons à dire un thème fetch personal per Fans de Ballapai. Lucas Battista, mio expert, mir packe da Jessica Capretz, che prendis in a squadra de Ballapai e mettis einfach ein quels noms che les donas en conoscen. A bisschen spagnade, Lucas. Ti fosses intrenader, nieba president d'in equipa tchei jugadurs prendesses ti en, ti as de nes, ke pitche fiuk.
3: Ok. Ei es un gugent, o drede gugent, na squadras plain stars, perci se permess doque mema gers conflicts trenter egos ci nur ives spida scholler, e questo ad una da ciò badocco entro gli ultimi anni. Credo che per il momento un giovedere ci è chat mega cool. Da Portugal c'è un giovane, quello nome João Neves. E quello c'è un pitch in da 20 anni, ma è una voglia da giovere. E è super. Quel fiù sin da quel giovedere c'è Pigliès. E io Pigliès è un buon goli.
2: E senza goli, ma in Bursa va il barbidem.
3: Qui da usce tre nazioni, cioè io e i miei colleghi gente di una e quelle nazionalità, cioè quelle nazioni siamo di una super colis. E una è Italia, l'altra è Svizzera e l'altra è Germania. Quelle tre, quelle siamo di una super colis. Allora è già uscendo in un'accademia e guarda su c'è. C'è un giovane e proprio buono e quel pigliese già mette. Quel mettesse già in busaccia.
2: Ok, interessante. Also ti hai in quel caso con i giovani e un spregnavo alti via di Nes?
3: Ma è un fesso, è un compresso se giovedi per 100, 200 milioni che non fa sei, che non porta c'è.
2: Ma quel fall ok, per vedere che c'è quel nome sai io comprensi. Cristiano Ronaldo, lo so chi dà di Messi, da Tianin alla Sutter.
3: Ja,
2: also wie waren und die Gruppe?
3: Ich bin Verteidiger, kennst du schon gesehen? Ich bin.
2: Dai mir den Namen.
3: Cannavaro, Maldini.
2: Maldini.
3: Sergio Ramos.
2: Diemitz. Ich bin forse quello del Spagnols.
3: Ah, Puyol.
2: Lei dati in trainer che aveva un Pepe.
3: Pepe Guardiola, quel fu il mio allenatore. Oh, brava!
2: Circa l'equipa del Lucas, l'altra stat, l'altra viene ad essere ferma als proxisons, also io perseguitesse tia equipa. Questo finde am stato finale, avon des, che chiave di vigile vus tots in bien final, gudi quai, ai quei giudozze neue, en in a bar, ai quei a casa, ai quei en curtin, ni forza ci son si misés. Lucas, a tia è. Gauda quai, quel feeling, quel vin lupus ben 4 ans, rispettive en 2 ans, col campionati europei.
3: Präzis.
1: Die Minutas Romanches, immer für euch zum Nachlosen auf radiogrisha.ch.
0: Las Minutas Romanches.